Ciao ciao belli, buonasera, weekend con la Katia, che bello! Firo, bigatme, rammeri, salto, istic, rogio, isciolpet, e buonanotte a tutti, vincitim, chat! Allora!